Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. I could stay awake just to hear.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sentirti presente senza poterti avere è un graffio sul cuore che non può guarire.

0: Oggi è martedì 22 di settembre 2026. Benvenuti all'oroscopo di Branco e tanta felicità a tutti i nostri ascoltatori. Ariete, iniziate piuttosto ok, perché oggi e domani la luna è in acquario, in ottimo aspetto per voi, che peraltro avete anche Giove ottimo e Venere molto sensuale. Toro, potreste ripetere qualche sbaglio del passato, sbaglio che il prossimo Mercurio ve lo farebbe pagare. Ecco, dunque state piuttosto attenti, perché ripeto, oggi la luna è molto distratta e nello stesso tempo assai nervosa. Gemelli, la mia garanzia è quell'Urano, quel Giove, quel Mercurio, questa luna, che per voi sono davvero davvero molto buoni. Vi prego Gemelli, fate qualche cosa. Cancro, naturalmente l'amore con Marte nel vostro cielo è un amore fisico, è un amore carnale, è un amore molto molto sentito. Vado al Leone, è chiaro che voi del Leone, avendo il giudice Giove nel vostro cielo, potete vincere qualsiasi causa, anche una causa che si trascina da anni, per esempio una causa riguardante la spartizione del patrimonio paterno. Vado alla Vergine, luna in acquario vi darà domani il benvenuto nella nuova stagione. Ci sarà, vi dico subito, da sudare parecchio, da faticare parecchio, soprattutto dovrete esercitare con abilità quella vostra capacità che avete di convincere tutti. Vado alla Bilancia, che adesso avete l'aiuto di Giove, che è il grande giudice, avete aiuto di Urano, che è una mente eccezionale per gli affari, avete Plutone, che è molto molto sensuale per il vostro amore. Scorpione, vi devo dire in anticipo, il giorno 28 Marte, che adesso è straordinario in Cancro, andrà in Leone e lì inizierà la prima guerra del 2026, tanto per essere in sintonia con quello che succede nel mondo. Sagittario, cambierete questo autunno che apre con una luna veramente bella, ottimista domani, anche oggi, in acquario, e poi finisce questa settimana in Ariete, stupenda per amore, con uno splendido annuncio per il vostro autunno. Io mi permetto di dire, di osare, vi dico Sagittario, autunno d'oro, a differenza della politica che dice sempre autunno caldo, no? Capricorno, è vero o non è vero? Sarà una bella sfida per dimostrare il vostro valore e la vostra forza creativa. Seguite la salute, seguite la famiglia. Acquario, è quello che io vi suggerisco oggi, mentre avete luna razionale, molto molto scientifica nel vostro segno, di inventare qualcosa, di pensare a qualcosa di nuovo, di dare alla vostra vita, un po' anche alla nostra, non so cosa fate, un tocco di modernità, perché io non ce la faccio più, stando in mezzo a questa gente che è rimasta dietro più di 100 anni, e io spero tanto che ci sia almeno un acquario che dica qualcosa di buono. Ed infine previsioni per i pesci, ma voi avete altre cose a cui deve partecipare Giove nel significato di giudice, avvocato, notaio. Credo che ci siamo capiti, pesci, e io capisco voi e capisco Venere stupenda, Marte stupendo, e so che siete innamorati sempre. Vi auguro una serena conclusione di questa estate. Non lamentiamoci così tanto sempre. E come pensiero delle stelle, chiamo questa povera luna che è sempre presente nella mia vita, nei miei oroscopi, perché la nostra vita senza la luna, ma che vita sarebbe? Eccola qua, dice un filosofo: sii come la luna, sposta le maree con la tua presenza.
1: Canzoni d'amore.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Buongiorno e buon martedì 22 settembre da Laura Buono qui su Dimensione Sono Soft. Staremo insieme fino alle 9 tentando di svegliarci con calma, di affrontare con calma questa mattina se invece non ti sei appena svegliato ma comunque stai affrontando questo martedì. Allora iniziamo come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Maurizio, generale romano a capo della Legione Tebea, martirizzato per essersi rifiutato di perseguitare i cristiani, e te lo dico, è considerato ancora oggi il patrono degli alpini, e noi facciamo gli auguri ovviamente a chi porta questo nome, ma facciamo anche gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri ad Andrea Bocelli, uno dei tenori più amati al mondo, che sta festeggiando in questi giorni tra l'altro i 30 anni dell'album Romanza con un grande tour mondiale, e nei giorni passati ha girato l'America mentre adesso è pronto a volare in Cina. Poi auguri a Roberto Saviano, lui è diventato famoso in tutto il mondo grazie al libro Gomorra, da cui sono nati film e serie TV di enorme successo e adesso lo vediamo spesso in TV. E ancora buon compleanno a Ronaldo, il fenomeno brasiliano tra i più grandi attaccanti della storia del calcio, campione tra l'altro del mondo nel 1994 e nel 2002. E infine un pensiero a Ornella Vanoni, nata proprio in questo giorno nel 1934. La sua voce, lo sappiamo, ha accompagnato generazioni di italiani e continuerà ad accompagnarci per sempre, direi. E infine chiudiamo con un fatto da ricordare. Era il 22 settembre del 1792 quando in Francia veniva proclamata la Prima Repubblica con l'abolizione della monarchia dopo la caduta di Luigi XVI, un giorno che avrebbe segnato per sempre la storia europea.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel "e vissero per sempre felici e contenti" mancava la parola insieme.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero su Dimensione Suono Soft di Marco Mengoni, che si è preso un piccolo primato e ha voluto ringraziare poi tutti quanti sui social, perché è suo il tour più visto del 2025 con ben 670.000 spettatori. Quindi ha scritto: grazie, me lo tengo stretto questo primato e per l'anno prossimo conto di sbagliare qualcosa. Cosa? Secondo me, caro Marco, non sbaglierai niente, come sempre.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
13: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Photon, i solidi pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Chang'an, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
16: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole tra Piemonte e Lombardia. Aumenteranno solo le nubi sui rilievi del Piemonte tra pomeriggio e sera. E da segnalare qualche innocua nuvola di passaggio sulla Lombardia, ma che non darà luogo a precipitazioni. Le temperature massime saranno stabili o lieve calo solo di qualche grado. Valori infatti che a Milano e Torino riusciranno ancora a sfiorare i 26-27 gradi. Saranno poi in calo nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebimeteo.

Ed Sheeran con Camera su Dimensione Suono Soft. Tra poco scatteremo una fotografia della mobilità sostenibile della nostra città, perché oggi è una giornata importante. Oggi è il World Car Free Day, cioè la giornata in cui non dovremmo usare la macchina. Lo so che è difficile, non sempre si può fare, però possiamo provarci e soprattutto possiamo parlarne tra poco insieme.

0: Iniziamo questo appuntamento Good Life con una riflessione. Ti faccio questa domanda: ma secondo te siamo troppo coraggiosi a immaginare un mondo senza macchine? Forse è la risposta, non la sappiamo in realtà, però quello a cui puntiamo è cercare di usarla il meno possibile, la macchina. E te lo dico proprio oggi, perché oggi è il World Car Free Day, cioè la giornata dedicata alla mobilità sostenibile, che chiude la settimana europea della mobilità. Quindi in pratica oggi è quell'occasione perfetta per cambiare strada, ecco, diciamolo così. Per una volta infatti possiamo provare a lasciare la macchina parcheggiata a casa e scegliere, quando possibile ovviamente, bicicletta, mezzi pubblici o anche semplicemente uscire a piedi, anche perché c'è un dettaglio curioso, cioè camminare modifica anche il rapporto che abbiamo con la città, perché in macchina o in moto vediamo soprattutto le nostre destinazioni, quando invece passeggiamo, quindi usciamo a piedi, vediamo anche vetrine, alberi, persone, architetture. E sai che alcune città hanno fatto di questa idea una vera tradizione. Per esempio Bruxelles organizza ogni anno una grande giornata con le strade della città chiusa al traffico automobilistico, si gira solo a piedi. Budapest ha sperimentato interi tratti di città e del lungo fiume senza macchine. Ma noi, e qui torno alla riflessione iniziale, ma siamo pronti? Forse per non spaventarci troppo e bloccarci dovremmo cominciare pensando non a una vita completamente senza macchina, ma limitandone l'uso. Questo si può fare, possiamo per esempio cominciare da un tragitto, la spesa sotto casa a piedi, l'ufficio raggiunto in metropolitana, una passeggiata invece di 5 minuti in macchina, e magari scopriamo che qualche volta arrivare più lentamente significa anche arrivare con tanta vita in più negli occhi. Quindi proviamoci.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Back to Black, Amy Winehouse su Dimensione Suono Soft, al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Ma ci vuoi credere? Eh sì, ci devi credere. Abbiamo già finito la prima ora di Sveglia Insieme. Siamo pronti ad affrontare le altre due, non prima di aver ascoltato le ultime notizie con la redazione.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Tensioni a Rozzano, due indagati a Milano per percosse e odio razziale, aperto un fascicolo per fare luce sulle presunte ronde e sullo spaccio. Dopo il gasolio nel Naviglio, l'allarme arriva al Ticino, sversamento di idrocarburi vicino alla diga della Miorina. L'allarme è scattato nella serata di ieri fra Sesto Calende e Gola Secca. Si sono tuffati da una barca nel lago di Como, un quindicenne è stato salvato dal padre, disperso un 38enne turista inglese. In quel punto, a San Siro, le profondità superano i 200 metri. A Milano da oggi il via alla Fashion Week, la settimana della moda donna. In città sfilate, presentazioni, mostre ed eventi, fino a lunedì prossimo. Il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la scuola è aperta a tutti e deve unire, la più grande leva di integrazione. No ai ghetti, l'informazione torna tra un'ora.
0: Proseguiamo con questa sveglia di martedì 22 settembre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. A Lecco questo weekend si parlerà di una parola che conosciamo tutti quanti benissimo, ma che ultimamente sembriamo forse usare sempre meno, che è la parola dialogo. Da venerdì 25 infatti a domenica 27 settembre arriva qui a Lecco la tappa conclusiva del Festival Treccani della lingua italiana, che quest'anno ha scelto come tema proprio il dialogo tra persone, generazioni, discipline, idee. E in un periodo in cui veramente basta una frase sbagliata per trasformare una conversazione in una guerra, forse non è, direi, un tema scelto a caso. E a Lecco si parlerà di dialogo attraverso la filosofia, la letteratura, la scienza, il diritto, la musica, ci saranno linguisti, filosofi, scrittori e anche appuntamenti più curiosi, come per esempio l'incontro sull'enigmistica con Stefano Bartezzaghi e Paolo Di Paolo. Poi c'è anche la parte che mi piace di più, perché si parte dai ragazzi con laboratori nelle scuole e al Politecnico, perché il dialogo in fondo non è una materia che impari sui libri, no? È qualcosa che impari facendo pratica. E sabato sera poi si cambierà registro, perché arriverà la musica con l'Orchestra Popolare della Notte della Taranta. E la cosa bella è che è tutto gratis e tutto a ingresso libero, quindi tre giorni per parlare di parole, ma soprattutto per ricordarci che parlare non significa semplicemente avere qualcosa da dire, significa anche lasciare al l'altro lo spazio per rispondere.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Perché la vita non distrugge, non porta via i ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

0: You Two, ho detto all'italiana, gli U2 con Stuck in a Moment You Can Get Out Of su Dimensione Suono Soft. Tra poco ascolteremo gli amici di Trebi Meteo per capire che giornata ci aspetta oggi, ma credo ancora bella, ancora possiamo godere di questo colpo di coda dell'estate.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier. .it.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città. Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole tra Piemonte e Lombardia. Aumenteranno solo le nubi sui rilievi del Piemonte tra pomeriggio e sera. E da segnalare qualche innocua nuvola di passaggio sulla Lombardia, ma che non darà luogo a precipitazioni. Le temperature massime saranno stabili o lieve calo solo di qualche grado. Valori infatti che a Milano e a Torino riusciranno ancora a sfiorare i 26-27 gradi. Saranno poi in calo nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film su Dimensione, sono soft. Mentre noi tra poco lasceremo i film e toccheremo la realtà partendo dai ricordi che abbiamo dei lavori fatti in classe tutti insieme per arrivare ai lavori da dover fare insieme in ufficio, perché le due cose sono strettamente collegate e c'è tanto di studio scientifico che lo dimostra.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. C'è una cosa che forse a scuola non ci insegnano abbastanza, che è come stare bene dentro un gruppo. E invece potrebbe essere una delle lezioni veramente più importanti che possiamo imparare, perché poi quel modo di stare insieme ce lo portiamo dietro fino in ufficio. Te lo dico perché Google ha appena studiato 180 gruppi di lavoro per capire che cosa rende davvero efficace una squadra. E la scoperta interessante è che conta meno chi c'è dentro il gruppo e conta invece molto di più come quelle persone lavorano insieme. E sai qual è il fattore decisivo? La sicurezza psicologica, cioè sentirsi liberi di fare una domanda, di dire non ho capito, di proporre un'idea, anche di ammettere un errore senza paura di essere giudicati o messi alla berlina, è quello che fa la differenza. E allora viene naturale ovviamente pensare subito alla scuola, perché il nostro primo vero gruppo di lavoro è la classe. È lì che impariamo una cosa fondamentale, cioè quando sbagliamo davanti agli altri, che succede? Succede che se vengo deriso imparo a stare zitto, se invece posso sbagliare senza vergogna imparo a partecipare. E forse da adulti succede esattamente la stessa cosa, solo che al posto della maestra c'è il capo, al posto del compagno di banco c'è il collega e al posto del voto c'è la riunione del lunedì mattina. Insomma, forse il buon lavoro di squadra non comincia quando entriamo in ufficio, comincia molto prima, quando impariamo che per lavorare bene insieme bisogna sentirsi abbastanza sicuri anche da poter dire non lo so oppure ho sbagliato. E questo lo impariamo già da piccoli, quindi cerchiamo di insegnare ai bambini tutto questo.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Quante parole, parole, parole dette benissimo e cantate benissimo da Mina e Alberto Lupo, appena riascoltati qui su Dimensione Suona Soft. Abbiamo terminato un'altra ora di sveglia, quindi lo sappiamo, tra poco ascoltiamo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Quattro giovanissimi preparavano Molotov, perquisizioni e sequestri. Due di loro risiedono a Bologna e Rimini, operazione dei carabinieri a Pesaro. Tensioni a Rozzano, due indagati a Milano per percosse e odio razziale. Aperto un fascicolo per fare luce sulle presunte ronde e sullo spaccio. Dopo il gasolio nel Naviglio, l'allarme arriva al Ticino. Sversamento di idrocarburi vicino alla diga della Miorina. L'allarme è scattato nella serata di ieri fra Sesto Calende e Gola Secca. Divieto di coltivare fave in un raggio di 300 metri attorno alla casa di un bambino e alla scuola elementare che frequenta. Nelle Chese, Val Madrera si mobilita per proteggere un piccolo affetto da favismo, una patologia ereditaria. A Milano anche i dirigenti di Milan e Juve, centinaia di tifosi ieri a Sant'Ambrogio per i funerali nella Basilica di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e del calcio italiano. Il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la scuola è aperta a tutti e deve unire la più grande leva di integrazione, no ai ghetti. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ultima ora di sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Possiamo dire ufficialmente che Milano è entrata nella sua settimana più glamour e probabilmente anche in una delle settimane più complicate dell'anno per chi deve semplicemente attraversarla, perché da oggi fino al 28 settembre torna la Milano Fashion Week. 203 appuntamenti, 61 sfilate, 88 presentazioni e 54 eventi, e soprattutto sono attese circa 141.000 persone. Ecco, i numeri secondo me nome parlano da soli. E per una settimana quindi Milano cambierà faccia. Una caffetteria potrà diventare un front row, la galleria una passerella e un normale marciapiede potrà trasformarsi in una sfilata improvvisata. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una settimana eclatante e ci sono anche tutti i principali brand e tutto il grande circo della moda. Però quest'anno arriva in più anche il Vogue World, per la prima volta in Italia, con circa 500 ospiti in galleria Vittorio Emanuele e Roberto Bolle protagonista di una performance. E poi ovviamente non mancheranno le celebrities, gli influencer, le star internazionali e il pubblico che si mette in caccia di una foto. Però il vero accessorio indispensabile secondo me sarà un altro: la pazienza. Questa settimana ci vuole tanta pazienza, perché secondo le previsioni in questa settimana della Fashion Week la richiesta di taxi potrebbe aumentare, per dire, dell'86%. Insomma, per 7 giorni Milano diventerà una gigantesca passerella e c'è chi proverà a entrarci con un invito ufficiale, chi con un abito studiato per essere fotografato e chi semplicemente magari cercherà di arrivare a casa senza dover fare salti mortali. Ma la vedo dura, quindi pazienza è la parola di questa settimana.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Marmellata numero 25, Cesare Cremonini su Dimensione Sono Soft, e c'è grandissima attesa per l'uscita del suo nuovo album prevista per il 23 ottobre e poi per il tour che verrà dopo, e tante date del tour sono già sold out.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
6: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Photon, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Gianluca Grignani con la mia storia tra le dita su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E adesso affrontiamo un po' la nostra storia di oggi, quella che riguarda il nostro segno. Che giornata ci prospettano le stelle? A saperle leggere, dirai. Per fortuna abbiamo chi le legge per noi, e cioè il nostro amico Branco, il nostro uomo delle stelle, che arriva ogni giorno puntuale a quest'ora con tutti i suoi consigli. E allora ascoltiamolo.
1: Oggi è martedì 22 di settembre 2026. Benvenuti all'oroscopo di Branco e tanta felicità a tutti i nostri ascoltatori. Ariete, iniziate piuttosto, ok? Perché oggi e domani la luna è in acquario, in ottimo aspetto per voi, che peraltro avete anche Giove ottimo e Venere molto sensuale. Toro, potreste ripetere qualche sbaglio del passato, sbaglio che il prossimo Mercurio ve lo farebbe pagare. Ecco, dunque state piuttosto attenti, perché ripeto, oggi la luna è molto distratta e nello stesso tempo assai nervosa. Gemelli, la mia garanzia è quell'Urano, quel Giove, quel Mercurio, questa luna, che per voi sono davvero, davvero molto buoni. Vi prego, Gemelli, fate qualche cosa. Cancro, naturalmente l'amore con Marte nel vostro cielo è un amore fisico, è un amore carnale, è un amore molto, molto sentito. Vado al Leone. È chiaro che voi del Leone, avendo il giudice Giove nel vostro cielo, potete vincere qualsiasi causa, anche una causa che si trascina da anni, per esempio una causa riguardante la spartizione del patrimonio paterno. Vado alla Vergine. Luna in acquario vi darà domani il benvenuto nella nuova stagione. Ci sarà, vi dico subito, da sudare parecchio, da faticare parecchio, soprattutto dovrete esercitare con abilità quella vostra capacità che avete di convincere tutti. Vado alla Bilancia, che adesso avete l'aiuto di Giove, che è il grande giudice, avete aiuto di Urano, che è una mente eccezionale per gli affari, avete Plutone, che è molto molto sensuale per il vostro amore. Scorpione, vi devo dire in anticipo, il giorno 28 Marte, che adesso è straordinario in Cancro, andrà in Leone e lì inizierà la prima guerra del 2026, tanto per essere in sintonia con quello che succede nel mondo. Sagittario, cambierete questo autunno che apre con una luna veramente bella, ottimista domani, anche oggi, in acquario, e poi finisce questa settimana in Ariete, stupenda per amore, con uno splendido annuncio per il vostro autunno. Io mi permetto di dire, di osare, vi dico Sagittario, autunno d'oro. A differenza della politica, che dice sempre autunno caldo, no? Capricorno, è vero o non è vero? Sarà una bella sfida per dimostrare il vostro valore e la vostra forza creativa. Seguite la salute, seguite la famiglia. Acquario, è quello che io vi suggerisco oggi, mentre avete luna razionale, molto molto scientifica nel vostro segno, di inventare qualcosa, di pensare a qualcosa di nuovo, di dare alla vostra vita, un po' anche alla nostra, non so cosa fate, un tocco di modernità, perché io non ce la faccio più. Stando in mezzo a questa gente che è rimasta dietro più di 100 anni, e io spero tanto che ci sia almeno un acquario che dica qualcosa di buono. Ed infine, previsioni per i pesci, ma voi avete altre cose a cui deve partecipare Giove, nel significato di giudice, avvocato, notaio. Credo che ci siamo capiti, pesci, e io capisco voi e capisco Venere stupenda, Marte stupendo, e so che siete innamorati sempre. Vi auguro una serena conclusione di questa estate. Non lamentiamoci così tanto sempre. E come pensiero delle stelle, chiamo questa povera luna che è sempre presente nella mia vita, nei miei oroscopi, perché la nostra vita senza la luna, ma che vita sarebbe? Eccola qua, dice un filosofo: sii come la luna, sposta le maree con la tua presenza.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

un viaggio assurdo. Immenso tu.

0: Non ci provate, guai a chi lo fa. Non cancellate il mio mondo. Questo è il titolo di questo brano meraviglioso di Renato Zero che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft e che chiude queste 3 ore di Sveglia Insieme. Eh sì, abbiamo finito, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci qui al momento dei saluti. Eh sì, abbiamo terminato queste 3 ore di Sveglia Insieme ed è il momento di fare un attimo il bilancio, no? Di tirare le somme. Com'è andata questa sveglia? Beh, spero che il bilancio alla fine sia positivo, tanto che domani mattina sceglierai di nuovo di svegliarti con me se avrai di nuovo la sveglia presto, perché tanto io tra le 6 e le 9 sarò sempre qui puntuale, pronta a tenerti compagnia. E spero che tu adesso possa continuare a scegliere di ascoltare Dimensione Suono Soft per il resto della mattinata, ma non solo, per il resto della giornata, perché qui adesso arriva la compagnia e la simpatia di Francesco Cavuoto, però poi il nostro palinsesto è sempre bello pienissimo e ricco di emozioni. E allora, detto questo, non mi resta che augurarti una buona giornata e darti appuntamento a domani. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche!
7: È A5, fissatelo in testa!
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve!
7: È A5, fissatelo in testa!
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri!
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
9: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
12: Auto Rigol di...
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. 4 giovanissimi preparavano Molotov, perquisizioni e sequestri. 2 di loro risiedono a Bologna e Rimini, operazione dei carabinieri a Pesaro. Tensioni a Rozzano, 2 indagati a Milano per percosse e odio razziale. Aperto un fascicolo per fare luce sulle presunte ronde e sullo spaccio. Dopo il gasolio nel Naviglio, l'allarme arriva al Ticino, sversamento di idrocarburi vicino alla diga della Miorina, l'allarme è scattato nella serata di ieri fra Sesto Calende e Gola Secca. Divieto di coltivare fave in un raggio di 300 metri attorno alla casa di un bambino e alla scuola elementare che frequenta. Nel Lecchese, Val Madrera si mobilita per proteggere un piccolo affetto da favismo. Palazzo di Giustizia evacuato, pomeriggio di controlli ieri a Mantova dopo la segnalazione anonima che aveva riferito di 3 bombe piazzate in tribunale. Allarme rientrato dopo i controlli. Da Milano arrivati gli artificieri, da Bergamo e Brescia le unità cinofile. Vittime e feriti, massiccio attacco russo sull'Ucraina, raid sauditi nello Yemen. L'informazione torna tra un'ora.
16: temuto lunedì è già volato via. È martedì mattina, è martedì 22 settembre. Una buona giornata da Francesco Gavuoto, beato tra le donne. Come sai, arrivo subito dopo Laura Buono, arrivo subito prima di Fabiana Sera. Eccomi qua per le prossime 4 ore. Il tuo maschio alfa della conduzione radiofonica ti accompagna tra Segreti in Tavola, Good Life. E ancora avremo Travel Experience con Beppuzzo Pellegrino, le grandi voci del cinema. C'è un aforisma che ci aspetta ogni ora. L'informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana, c'è tutto, anche la nostra playlist iconica con i successi soft di ieri e di oggi. Allora direi che non dobbiamo far altro che iniziare. Alza il volume, lo alzo anch'io, vai.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere, per mille volte ancora.

0: in questo martedì 22 settembre. Tra poco Beppe Pellegrino sarà Travel Experience.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetta?
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Foton, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
19: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
20: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
21: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: James Blunt con You Are Beautiful. Dimensione Suono Soft, Travel Experience è un contenuto del mattino della nostra radio, la radio del benessere, che diventa anche la radio degli appunti di viaggio, quelli di Beppone Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori.

0: con Beppe Pellegrino.
1: Ragazzi, controlli, low cost alla mano, parliamo di un posto a noi molto vicino, parliamo di Albania e parliamo di Saranda. Negli ultimi anni l'Albania è diventata una delle grandi protagoniste del Mediterraneo e anche un po' anche per me, visto che ci sono stato spesso, qualche alberghetto, qualche viaggetto, e Saranda è probabilmente uno dei punti più conosciuti e per me è anche il posto più bello. Mare, spiaggia, assolutamente beautiful, come direbbero gli inglesi. Il motivo è abbastanza semplice, quindi mare bello, prezzi ancora relativamente accessibili, a una costa che in alcuni punti non ha nulla da invidiare a destinazioni molto più famose e ovviamente molto più costose. Da qui possiamo raggiungere alcune delle spiagge più belle della riviera albanese e soprattutto quella che forse è considerata la Saint-Tropez dell'Albania, Ksamil, famosa per le sue acque turchesi e le piccole isole davanti alla costa. Questo vi consiglio di visitarlo, Ksamil è bello, ma un parere personale, vi consiglio di non fermarsi soltanto al mare. Per esempio, una visita a Butrinto, che è un sito archeologico patrimonio dell'UNESCO, permette di scoprire un'Albania completamente diversa. E girando un po' per l'Albania, incontrando gli albanesi, quelli che abitano il posto, quelli che non sono espatriati, diciamo, per mille motivi, vi renderete conto di questo popolo quanto gentile e carino è. Settembre-ottobre, anche qui secondo me è il momento ideale per venire. Le temperature sono piacevoli, meno affollamento e ancora tutto il sapore dell'estate. Qui la cucina mediterranea, un misto tra Adriatica e Puglia, cucina adriatica e cucina pugliese. Saranda è una destinazione che racconta bene quanto il Mediterraneo stia cambiando. Alcune mete che fino a pochi anni fa erano quasi sconosciute oggi sono diventate desideratissime, ma ancora per pochi, non per tutti, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
0: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Liberi Liberi, Vasco Rossi, a chiudere la prima ora di questo martedì 22 settembre. Benvenuti sulla radio del benessere. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
10: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
12: Rigol di... A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Stop ai diesel Euro 5, dal 1 ottobre ferme oltre 440.000 auto. La Lombardia è l'unica regione della pianura padana a non aver prorogato. La misura interesserebbe il 7% delle vetture immatricolate. Tensioni a Rozzano, due indagati a Milano per percosse e odio razziale. Aperto un fascicolo per far luce sulle presunte ronde e sullo spaccio. Si sono tuffati da una barca nel lago di Como, un 15enne è stato salvato dal padre, disperso un 38enne turista inglese. In quel punto, a San Siro, le profondità superano i 200 metri. A Milano da oggi il via alla Fashion Week, la settimana della moda donna. In città sfilate, presentazioni, mostre ed eventi fino a lunedì prossimo. Questo pomeriggio limitazioni alla viabilità nell'area della Galleria Vittorio Emanuele. Dalle 16 chiusa la fermata Duomo della Metro Rossa. Oggi il discorso del presidente USA Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, atteso un bilaterale con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e l'incontro con i leader del Golfo. L'informazione torna tra un'ora.
0: Riusciresti a disegnare perfettamente un animale che non hai mai visto in tutta la tua vita? Nel 1515 un artista ci provò. Il risultato diventò una delle immagini di animali più famosi della storia e c'era soltanto un piccolo problema. Alcuni pezzi del rinoceronte se l'era praticamente inventati. Tra poco ti racconto questa storia all'interno delle nostre Good Life. Intanto Ronan Keating con When You and Nothing at All e poi ancora tanti altri successi faranno da cornice a quest'ora, ma prima ancora il mio amico Emiliano Coltorti ci racconta un dolce aforisma d'amore.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza. Emozioni che tornano a trovarti.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anni fa ha inventato praticamente un disegno di un animale senza averlo mai visto. Alcuni pezzi erano veramente un capolavoro di arte. Tra poco ne parliamo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Massive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
4: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo.
6: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Adamo Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
8: Dimensione suono soft.

0: prima ti ho parlato di un rinoceronte disegnato da un uomo che un rinoceronte vero non l'aveva mai visto. L'uomo era Dürer, siamo nel 1515. In Europa arriva un rinoceronte indiano, un animale che all'epoca quasi nessuno aveva mai potuto osservare dal vivo. Non pensiamolo adesso nel 2026, all'epoca era una cosa straordinaria. Dürer riceve descrizioni e un disegno realizzato da qualcun altro e crea la sua celebre xilografia, bellissima, potentissima e anche parecchio fantasiosa, no? Gli mette addosso una specie di armatura, probabilmente ce l'hai in mente questo disegno. Aggiunge pieghe, placche, sulla schiena compare perfino un piccolo corno che il rinoceronte vero si era dimenticato di avere. E la cosa incredibile è che in quell'immagine, quell'immagine ebbe talmente tanto successo da influenzare per secoli il modo in cui l'Europa vedeva e rappresentava il rinoceronte. Praticamente una delle prime dimostrazioni della storia di quanto possa diventare potente un'immagine anche quando contiene qualche dettaglio decisamente creativo. E il rinoceronte vero è già abbastanza sorprendente senza aggiungere niente, e il suo nome viene dal greco, dove la prima parte significa naso e la seconda significa corno. Corno sul naso, essenziali greci, no? E quel corno è formato soprattutto da cheratina, la stessa proteina presente nei nostri capelli e nelle nostre unghie. Un rinoceronte indiano può superare le 2 tonnellate e con quella massa è anche un ottimo nuotatore. Diciamo che a guardarlo il nuoto sincronizzato non sarebbe proprio stata la prima disciplina che gli avremmo assegnato. Forse la storia di Dürer ci riguarda ancora. Quante volte ci facciamo un'idea di una persona, di un luogo, di qualcosa che è successo partendo da una foto, da un commento, che so, dal racconto di qualcun altro, e nella nostra testa completiamo ovviamente i pezzi mancanti, esattamente come ha fatto il disegnatore, solo che lui almeno ci ha lasciato un capolavoro. Allora oggi il rinoceronte ci lascia una piccola curiosità e una buona abitudine: prima di farci un'idea definitiva guardiamo un po' meglio, perché qualche volta quel corno sulla schiena ce l'abbiamo messo noi. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Phil Collins, You'll Be My Heart. Si chiude così la nostra seconda ora, la prima metà di questa mattinata in questo martedì. Tra poco l'informazione e 100 secondi di Enrico Mentana e poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Stop ai diesel Euro 5, dal 1 ottobre ferme oltre 440.000 auto. La Lombardia è l'unica regione della pianura padana a non aver ancora prorogato. Il divieto interessa i comuni con oltre 100.000 abitanti di 4 province, Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia. Nella Bergamasca ha aggredito la ex compagna a colpi di forbici. A Urniano, arrestato un 31enne, la 35enne in ospedale a Bergamo, in pericolo di vita. A Caravaggio ha violato il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 24enne residente nel Bresciano. A Monza, scoperto dalla Guardia di Finanza un laboratorio che produceva loghi falsi per le auto di lusso, denunciati i titolari per contraffazione, ricettazione e violazioni della sicurezza sui luoghi di lavoro. A Milano da oggi il via alla Fashion Week, la settimana della moda donna, questo pomeriggio in serata, limitazioni alla viabilità nell'area della Galleria Vittorio Emanuele. Dalle 16 chiusa la fermata Duomo della Metro Rossa. Il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la scuola è aperta a tutti e deve unire la più grande leva di integrazione. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias, spazio subito ad Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Si è parlato moltissimo della questione degli alunni stranieri nelle classi, se ne è parlato dopo l'annuncio di Giorgia Meloni sul provvedimento che deve fissare un tetto del 30% di presente di bambini, appunto, immigrati, figli di immigrati all'interno delle classi, soprattutto delle elementari. Ma a quanto si è appreso col passare delle ore, in realtà è una questione che riguarda soltanto 1.000 casi in tutta Italia, non sono pochi ma non sono certo tantissimi, e soprattutto che riguarda una categoria di ragazzini e di bambini, quella che non parla proprio l'italiano, e cioè che esclude così la massima parte dei figli di immigrati, di stranieri che arrivano nel nostro paese e poi imparano gradualmente la lingua, magari anche negli asili già italiani. È servito anche in qualche modo a sfrondare tutta una serie di asperità l'intervento molto forte del Presidente della Repubblica a Amatrice in occasione dell'apertura dell'anno scolastico nella cittadina piagata dal terremoto di 10 anni fa. Ed è chiaro che le classi non possono essere un ghetto, è chiaro che c'è il diritto allo studio per tutti i bambini, ed è chiara anche una cosa che Mattarella non ha detto, ma qui deve essere chiara: sono figlie di persone che sono venute in Italia a lavorare e stanno lavorando in quei settori di occupazione in cui nessun italiano vuole più andare. Nei giorni scorsi a Parma sono stato in prossimità di una scuola, l'istituto professionale per saldatori, a cui Per quest'anno scolastico non si è iscritto neanche un italiano.
10: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Immaginate una classe di bambini a Milano. Uno compie gli anni, arriva la torta e parte: tanti auguri a te, finita. Ma che, ripartono in un'altra lingua e poi un'altra ancora. Alla scuola del Trotter gli auguri di compleanno si cantano in 8 lingue diverse. È una delle scuole più multietniche di Milano, oltre il 60% degli alunni non ha la cittadinanza italiana. Moltissimi però sono nati qui, sono cresciuti qui e parlano italiano, come possiamo immaginare perfettamente. In questi giorni si discute di nuovo del tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi. Al Trotter intanto la quotidianità racconta qualcosa di molto concreto. All'ingresso c'è una biblioteca con libri in 80 lingue. L'obiettivo è bellissimo: riuscire ad avere almeno un libro per ogni bambino, qualunque sia la lingua parlata a casa. E allora torno a quel compleanno, 8 lingue diverse per dire la stessa cosa. Alla fine il bambino spegne le candeline e il desiderio, quello sì che si capisce, in tutte le lingue del mondo. Si riparte verso un'ora fatta di musica con Mina e Grande Grande Grande, prima ancora Liliana Sorrentino e Un dolce aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: trullavo Dio ancora.
1: Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro. Anche io sono contentissimo perché tra poco arrivano i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.

0: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autori Goldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
12: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Damoc Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
19: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
21: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
20: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
22: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
13: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
23: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
24: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
23: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: La nostra colonna sonora di noi adolescenti, gli 883, una canzone d'amore, dimensione suono soft, arrivano i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Quanto vale il gusto italiano nel mondo? Più di 72 miliardi di euro, il nuovo record raggiunto nel 2025 dalle esportazioni agroalimentari italiane, che sono cresciute del 5,6% rispetto all'anno precedente. E il dato più interessante è che ben 52,2 miliardi arrivano proprio dai prodotti immediatamente riconosciuti all'estero come simboli del Made in Italy. Che cosa mettiamo in questo grande carrello della spesa internazionale? Beh, il vino resta la prima voce del nostro export agroalimentare, con un valore vicino agli 8 miliardi di euro. A correre più velocemente, però, sono stati il caffè torrefatto, pensate, cresciuto del 23,6%, i prodotti dolciari a base di cacao, i formaggi, la frutta fresca e i prodotti da forno. Ottimi risultati anche per due autentici ambasciatori del gusto italiano. Sto parlando del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, che insieme si avvicinano a 1 miliardo e 800 milioni di euro di esportazioni. E dove arriva tutto questo ben di Dio? Beh, la prima destinazione è la Germania, con oltre 11 miliardi di euro. Seguono poi la Francia con quasi 8 miliardi, gli Stati Uniti con 7 miliardi e mezzo e il Regno Unito vicino ai 5 miliardi. Nel complesso quasi il 60% delle nostre esportazioni agroalimentari rimane all'interno dell'Unione Europea. E il 2026? Beh, l'anno non è ancora terminato, quindi non abbiamo ancora un bilancio definitivo, però nei primi 5 mesi le vendite oltre confine hanno registrato una lievissima flessione dello 0,4%, più che una battuta d'arresto è direi una sostanziale tenuta in uno scenario segnato poi da dazi, da tensioni internazionali, da consumi probabilmente più prudenti. Continuano a crescere il caffè torrefatto, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, e invece incontra qualche difficoltà l'olio d'oliva e alcune tipologie di vino. Insomma, il gusto italiano continua a viaggiare, perché all'estero non esportiamo soltanto pasta, vino e formaggi, esportiamo proprio i nostri territori, le nostre tradizioni, quel saper fare italiano che tutto il mondo ci invidia. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Antonella Bucci, Eros Ramazzotti insieme per chiudere le prime tre ore di questa mattinata, di questo martedì. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora della decompressione. Meno chiacchiere, più musica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Lo stop ai diesel Euro 5 dal 1 di ottobre, ferme oltre 440.000 auto. La Lombardia è l'unica regione della pianura padana a non aver trovato misure alternative. Il divieto interessa ai comuni con oltre 100.000 abitanti in quattro province: Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia. Ha aggredito la ex compagna a colpi di forbice a Urignano, nella Bergamasca, in manette un 31enne. La donna in ospedale a Bergamo è in pericolo di vita. A Caravaggio ha violato il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 24enne residente nel bresciano. A Monza, scoperta dalla Guardia di Finanza, un laboratorio che produceva loghi falsi per le auto di lusso, denunciati i titolari per contraffazione, ricettazione e violazioni della sicurezza sui luoghi di lavoro. A Milano da oggi la Fashion Week, moda donna, fino al 28. Questo pomeriggio in serata, limitazioni alla viabilità nell'area della Galleria Vittorio Emanuele per un evento Vogue. Dalle 16 chiusa la fermata Duomo della Metro Rossa. L'Istat conferma, il deficit rimane al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: E che ora della decompressione sia, tanta musica, tanti successi soft uno dietro l'altro, senza soluzione di continuità, con poche chiacchiere, allora via, niente chiacchiere, Aforisma d'amore e poi Michele Zarrillo.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Ti amo, sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano, sei un canto ricorrente nei miei sogni, l'amore è una parola di luce. Scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: che sia Benedetta? No, mi sembrava che non era Benedetta. Ah, ok. Chi era? Boh, non la conosco. Vabbè. Fiorella Mannoia, Dimensione Suono Soft, nel pomeriggio della Radio del Benessere, tra poco ancora Ora della Decompressione. Stai lì.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigol!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
13: Aperitivino?
14: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
15: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7, a Segrate.

0: Spiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Passive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Dimensione suono soft.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Christopher Cross con Sailing nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto. Tra pochissimo verrà qui a darmi il cambio una donna. Donna con te, chissà, nanna. Arriva Fabiana Sera dalle 13 alle 17 con la nostra playlist. Intanto, come preannunciato, arriva Anna Oxa.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: I Duran Duran con Ordinary World chiudono il nostro appuntamento, anche l'ora della decompressione per questo martedì 22 settembre. Ci sentiamo domani a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono, prima di Fabiana Sera che è arrivata e tra poco ti accompagna fino alle 5 di questo martedì. Da Cavuoto baci, abbracci, buon appetito, buona giornata, ricaricati, rilassati, rigenerati, quante cose difficili ho detto, va bene, buon appetito, ciao!
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche!
2: È A5, fissatelo in testa!
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve!
2: È A5, fissatelo in testa!
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri!
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
8: Porti aperte sabato e domenica.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Arrestato questa mattina all'alba Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale di Vannacci, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale e delle telecomunicazioni OPS. L'inchiesta della Procura di Milano per una serie di reati finanziari, misure interdittive nei confronti di altre 8 persone indagate nel fascicolo. Ha aggredito la ex compagna a colpi di forbici a Orugnano, nella bergamasca, in manette un 31enne, la donna in ospedale a Bergamo in pericolo di vita. Ritrovato in un canalone il corpo senza vita di Annalisa Grossi, 62 anni, era scomparsa nei giorni scorsi da Civenna, sono in corso le operazioni di recupero. A Milano il via la Fashion Week, oggi limitazione alla viabilità nell'area della galleria in pieno centro per un evento Vogue, dalle 16 chiusa la fermata Duomo della metro rossa. Domenica prossima torna la Poly Me Run Milano, una corsa di 10 km organizzata dal Politecnico di Milano tra le due sedi Bovisa e Leonardo. Le iscrizioni hanno raggiunto i 15.000 runners ma sono aperte fino a venerdì. Nuovo tavolo sulla vertenza Electrolux, il MIMIT ha convocato azienda e sindacati per il 5 di ottobre. Ci risentiamo tra un'ora.
11: L'abbiamo chiamato ed è arrivato. Secondo i più, oggi entriamo ufficialmente in autunno, anche se qualcuno dice che è domani, ma insomma io ero restata, ve l'ho detto anche ieri, ero restata che voglio dire, i segni zodiacali e le stagioni dovevano cambiare lo stesso giorno, cioè sono troppe nozioni per me, cioè io non ce la faccio io a capire tutte queste cose. Comunque benvenuto autunno, e proprio di autunno parleremo. Innanzitutto buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, mi dimentico sempre perché ho troppe cose di cui parlarti. Proprio di autunno e di cose belle che accadono in autunno parleremo nella prima Good Life. Seconda Good Life, come ormai stiamo facendo da un po' di settimane, dedicata alle isole felici, quindi in controtendenza se vuoi con l'autunno, per portarci addosso tutto quanto ancora il sapore dell'estate, la luce, insomma magari anche il relax delle vacanze. Tutto questo insieme alla musica che ti piace, primo discone, vabbè, veramente un primo discone, veramente. Scommettiamo? Dai, si parte, buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Bruno Mars con Just The Way You Are su Dimensione Suono Soft. Oggi entriamo ufficialmente in autunno, solo cose belle, te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo.
6: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Pronti a ripartire?
11: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
10: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
11: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Photon, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Chang

0: ecologiche.
1: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
4: Dimensione Suono Soft.

0: equinozio d'autunno per l'astronomia è il momento in cui praticamente il sole attraversa l'equatore celeste e giorno e notte hanno una durata quasi uguale. Per noi può essere soprattutto l'occasione per accorgerci di quante cose belle cominciano proprio in questa stagione. Io sono più per primavera e estate, ma comunque sorridiamo e siamo sempre grati. Una tavolozza unica, questo ci aspetta, perché le foglie cambiano colore, l'aria diventa più fresca, ce ne stiamo accorgendo in questi giorni, i boschi profumano di terra, di funghi, mentre sui mercati stai notando che stanno comparendo le castagne, l'uva, la zucca, le mele grane, la mela, la pera, che ci piacciono tanto. È la stagione delle vendemmie, dei raccolti, delle passeggiate con una luce più morbida, no? E di quel piacere molto italiano di fermarsi davanti a un bicchiere di vino novello, a quella fetta di formaggio e di castagnaccio che tanto aspettavamo. E c'è anche un piccolo paradosso: mentre la natura sembra prepararsi al riposo, la nostra vita culturale riparte con mostre, concerti, teatri, sagre, corsi di tutto e di più, presentazioni di libri, energia in città. Quindi l'autunno ci ricorda che non tutte le stagioni devono essere luminose nello stesso modo per essere splendide. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Patti Pravo con Dimmi che non vuoi morire su Dimensione Suono Soft. Bellissima questa Good Life sull'autunno. Ti piace come stagione? Quale preferisci? E sei contento di questo arrivo di questa stagione? Fammelo sapere, dai, 393 700 9000. Intanto arrivano anche le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche!
3: È A5, fissatelo in testa!
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve!
3: È A5, fissatelo in testa!
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri!
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni! Fissatelo in testa! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
8: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
10: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
9: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
10: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'oltraggio dei tifosi della Juventus durante l'omaggio a Sandro Mazzola nei campi di calcio, la decisione del giudice sportivo, 10.000 euro di multa alla squadra, alla Juventus. Arrestato questa mattina all'alba Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale delle telecomunicazioni OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una serie di reati finanziari. Ha aggredito la ex compagna a colpi di forbice davanti al figlio di 4 anni, a Urignano, nella Bergamasca, in manette un 31enne, la donna è grave in ospedale. Finto carabiniere raggira un'anziana e si fa consegnare l'oro e 400 euro. A ritirarli, a casa della vittima, una 17enne, succede a Nova Milanese. La minorenne, senza fissa dimora e originaria della provincia di Ferrara, era stata adescata dal truffatore, è stata bloccata mentre scappava e portata al carcere minorile Beccaria di Milano. E a Milano al via la Fashion Week, oggi limitazione alla viabilità nell'area della Galleria Vittorio Emanuele per un evento di Vogue. Dalle 16 è chiusa la fermata Duomo della Metro Rossa. Mirafiori ancora in cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre, è una situazione complessa, dice un portavoce della Stellantis. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Ti riaccolgo con tutto il piacere su Dimensione Suono Soft. Nel primo pomeriggio sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto la nostra radio per il tuo benessere, per il tuo relax, per la musica. Un sacco di dischi tutti insieme che cominciano con un discone pazzesco. Arriva Mr. Joe Cocker con la sua You Can Leave Your Head On. Buon pomeriggio.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Batte forte il mio cuore. Batte, batte e non si ferma. Batte solo grazie a te. Da quando ti ho solo per me, per gioire immensamente, basta averti sempre in mente e fino a quando tu vorrai, la mia vita resterai.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: You Are Not Alone, c'è Mads Langer su Dimensione Suonosoft. Tra un po' ti parlo di una ricerca molto molto interessante che riguarda come sta cambiando la scelta del nostro caffè. Tu sei più team capsule o team macchinetta, la moca classica? Te ne parlo tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
15: Ma no! Da Autorivolti

0: Volkswagen Milano, c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
0: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su Mocauto.com.
12: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Claudio Baglioni con Strada Facendo nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Che il caffè sia una realtà delle famiglie italiane non è una novità, ma che il caffè abbia cambiato abitudini in come lo facciamo, insomma ogni mattina come lo prepariamo, questa sia una novità secondo una ricerca di YouGov, secondo cui il 50,6% delle famiglie italiane lo prepara con una macchinetta capsule, il 26% e passa con una macchinetta cialde, solamente pochissimi ancora con la macchinetta con la moca. E tu come lo prepari?

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Bruce Springsteen con una meravigliosa colonna sonora di un meraviglioso film, Streets of Philadelphia, a concludere la nostra seconda ora insieme. Questa è Dimensione Suono Soft, adesso in linea volentieri alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
7: Porti aperte sabato e domenica.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'oltraggio dei tifosi della Juventus durante l'omaggio a Sandro Mazzola nei campi di calcio. La decisione del giudice sportivo è arrivata, 10.000 euro di multa alla società. Arrestato questa mattina all'alba Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, insieme a Ciro Di Meglio, manager ed ex manager del gruppo editoriale delle telecomunicazioni OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una serie di reati finanziari. Ha aggredito la ex compagna a colpi di forbice davanti al figlio di 4 anni a Urgnano, in manette un 31enne, la donna è grave in ospedale. A Nova Milanese il finto carabiniere raggira un'anziana, si fa consegnare l'oro e 400 euro a ritirarli a casa della vittima, una 17enne che ora è in carcere al minorile Beccaria di Milano. A Milano al via la Fashion Week, oggi fino al 28 in serata l'evento Vogue in galleria, dalle 16 chiuse la fermata Duomo della metro rossa, accessibile invece la metro 3. Dall'estero Riad riapre il gasdotto est-ovest, potrebbe tornare ad esportare già da oggi. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Eccola qui una nuova ora insieme, non prima però di aver ringraziato come sempre la nostra redazione, i nostri giornalisti, la voce è quella di Fabiana Sera. Ogni martedì abbiamo deciso, proprio oggi, proprio che comincia l'autunno, io sono un po' dispiaciuta, ma ci portiamo addosso, te l'abbiamo detto già parecchie volte, l'effetto dell'estate grazie anche a questa miniserie di Good Life che ogni martedì, come ti dicevo, ti regaliamo verso le 15.40, parlandoti di isole felici. Conosciamo insieme tutte le isole italiane o gran parte, visto che sono 800 e non per 800 martedì ne possiamo parlare, però la stragrande maggioranza, quelle lì che conosciamo magari perché ci siamo già stati, magari perché ci vorremmo andare, le conosceremo il martedì alle 15.40. Una nuova, te ne parlo tra pochissimo, ma intanto un sacco di musica tutta insieme. Il primo è un discone di un artista italiano amatissimo. Che cosa dici? Cominciamo, buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Vieni a vedere perché lui è Cesare Cremonini, ma è inutile che io te lo dica perché l'hai già riconosciuto. Invece tra pochissimo andiamo in Sicilia per conoscere le nostre isole felici, le isole italiane.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
21: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli €149 al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
22: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni

0: azioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: E allora continuiamo a conoscere le nostre meravigliose isole italiane, così l'effetto blu estivo magari dura di più. Oggi ti porto a Pantelleria, è un'isola vulcanica tra Sicilia e Tunisia e racconta continuamente come abitare la natura senza pretendere di comandarla, perché è selvaggia con i suoi dammosi, le case tradizionali che hanno muri spessi e tetti a cupola che convogliano l'acqua piovana verso le cisterne. Le viti di Zibibbo, buonissimo vino, vengono coltivate basse in conche del terreno al riparo dal vento. È una pratica agricola riconosciuta, pensa, dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. Per scoprirla con passo leggero, scegli un sentiero nelle ore fresche, quindi per esempio all'alba o al tramonto, e una guida locale con una borraccia da riempire prima di partire. Fermati a osservare i muretti a secco, annusa la macchia mediterranea e assaggia un cappero buonissimo. Anche un boccone può spiegare davvero un paesaggio, una regione e un territorio. E concediti una pausa senza programmi, perché a Pantelleria il vento può modificare spesso i progetti, quindi tu accogli. Ma il vento stesso insegna una competenza utilissima anche a casa, quindi cambiare direzione senza controllo, senza programmare sempre tutto e senza tuttavia sentirsi persi, perché a Pantelleria non ti sentirei mai perso. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Vuoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: andata bene, come finire in bellezza la nostra ennesima ora insieme in questo bellissimo martedì con Vasco Rossi e la sua Ciao. Adesso linea alla nostra redazione, ci sono gli aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè,
3: buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sull'oltraggio dei tifosi della Juventus di spalle durante l'omaggio a Sandro Mazzola nei campi di calcio, la decisione del giudice sportivo, 10.000 euro di multa alla società. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futura Nazionale, Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. Ha aggredito la ex compagna a colpi di forbici davanti al figlio di 4 anni, a Urgnano, in manette un 31enne, la donna è grave, in ospedale. A Nova Milanese, finto carabiniere, raggira un'anziana, si fa consegnare l'oro e 400 euro, a ritirarli a casa della vittima una 17enne che ora si trova nel carcere minorile Beccaria di Milano. Un 16enne aggredito fuori da scuola, Lecco per i commenti su TikTok, denunciati 2 minori. A Milano al via oggi, fino al 28, la Fashion Week, in serata all'evento Vogue in galleria. In questi minuti chiude la fermata Duomo della metro rossa, accessibile invece la 3. Dall'estero, Riyadh riapre il gasdotto est-ovest, potrebbe tornare a esportare già da oggi. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per il consueto aggiornamento di inizio ora. Sono Fabiana Sera e hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, degli appuntamenti sul territorio. Quello che ti propongo tra un po' è veramente molto molto carino. Prima però un sacco di musica tutta insieme. Vabbè. Il primo discone di quest'ora è davvero un discone. La voce non è una voce qualsiasi, è quella di The Queen. Dai, l'ascoltiamo insieme. Buon pomeriggio.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: perso il tempo, tu restami un po' addosso.
1: Malika Ayane con Esse Poi, l'hai appena ascoltata qui su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
8: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
9: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci.

0: subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No. Non può.
8: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
11: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
12: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono

Mr. Frank Sinatra con New York, New York su Dimensione Suono Soft. Intanto ti parlo di un concorso di eleganza che fa un pochino, insomma, è in pandan con New York, New York. Concorso di eleganza per auto d'epoca 27 settembre, domenica prossima, a Corzano. Ti sto parlando della zona di Brescia. Ci saranno 55 vetture molto eleganti, chiaramente d'epoca, che saranno valutate in base al loro valore storico, sportivo ed estetico. Io non la perderei.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Somewhere Over the Rainbow nella versione meravigliosa e dolcissima di Israel Kamakamivole a chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimensioni Sono Soft. Adesso un piccolo recap e poi, come al solito, la nostra informazione. Oggi ti ho portato nell'autunno, abbiamo veicolato un pochino di energia positiva, abbiamo preso i lati positivi di questa bellissima stagione. Ora c'è chi è più addicted per l'estate, per la primavera, però l'autunno è più fresco, poi ha questa palette di colori meravigliosa, e quindi abbiamo tracciato un pochino quello che ci aspetta in questi mesi meravigliosi. Poi nella seconda Good Life ti ho portato a Pantelleria, che bel viaggio oggi, no? Di stagioni, di profumi, anche territoriale, no? Bellissima Pantelleria nelle nostre isole felici del martedì. Il tutto dalle 13 alle 17, infatti è proprio alle 13 che ti aspetto domani per vivere il nostro mercoledì insieme. Buona serata e ogni bene per te.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Attenzione! L'usato di auto rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
9: L'usato di auto rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il giudice sportivo ha scelto la linea morbida per l'oltraggio di una parte dei tifosi bianconeri a Mazzola prima di Juventus-Atalanta, comminata al club una sanzione di 10.000 euro. Immanente Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. A Lecco, 16enne massacrato di botte fuori da scuola per un commento sotto un video di TikTok, denunciati 2 minorenni. Ha aggredito l'ex compagna a colpi di forbice davanti al figlio di 4 anni a Urgnano in Manette, un 31enne, la donna è grave in ospedale. Con 5 kg di droga in auto da Arezzo fino in Brianza, arrestato dopo un inseguimento in Manette un nomade italiano 30enne residente nel Vimercatese, che in Toscana era agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. A Milano al via la Fashion Week, in serata l'evento Vogue in galleria, ricordiamo che dalle 16 è chiusa la fermata Duomo della Metro Rossa, accessibile invece la M3. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
15: Ci ritroviamo anche in questo martedì 22 settembre 2026. Buon pomeriggio, dopo Fabiana Sera eccomi a te, sono Roberto. Anche oggi 4 ore di straordinaria musica, lo sai che ascoltiamo ogni giorno dolci successi di ieri e di oggi. Poi avremo all'inizio di ogni ora uno splendido aforisma d'amore, poi ci sarà Francesca Romana Barberini, le nostre notizie di Good Life, Enrico Mentana, la nostra redazione, e allora iniziamo. E quindi ti auguro buon ascolto.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani, ma dimmelo per sempre.
18: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: È una delle sue canzoni più belle, ma sono tutte belle le canzoni di Alicia Keys, appena ascoltata sulla tua radio del benessere con You Don't Know My Name.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi a Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.

0: Touareg 745. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
6: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E per i classici della musica italiana, nel nostro lunedì pomeriggio anche Umberto Tozzi con gli altri siamo noi. Ed ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola, martedì pomeriggio e ovviamente siamo pronti per andare a scoprire i segreti dei formaggi. Lo facciamo in compagnia di un esperto, ormai un amico, lui sapete è maestro assaggiatore e delegato ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio, per Roma e per il Lazio. Sto parlando di Domenico Villani. Caro Domenico, ben trovato.
3: Ciao carissima Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, dove ci porti oggi e cosa ci fai assaggiare, che come al solito è l'interrogativo più interessante.
3: Allora, io sono appena rientrato da una regione del sud, e precisamente la Calabria, quindi mi sembra naturale parlare di uno dei suoi formaggi più interessanti, e cioè il caciocavallo di Ciminà, che viene prodotto nelle zone pedemontane dell'Aspromonte ed è riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale, oltre ad essere anche un presidio slow food. Formaggio dalla storia antichissima, che potrebbe risalire addirittura all'epoca della presenza greca in Calabria, e una curiosità arriva proprio dal nome del paese, Ciminà, un piccolo comune di circa 700 abitanti, il cui nome deriverebbe dal greco Ciminà, che significa luogo dove abbonda il cumino selvatico. Il caciocavallo di Ciminà viene prodotto tutto l'anno con latte crudo misto, 90% vaccino e il restante 10% caprino, e come spesso accade per i formaggi del mezzogiorno sono soprattutto il territorio, i pascoli e le essenze vegetali a caratterizzarne il profilo. Ma la particolarità di questo formaggio è la forma. Infatti, accanto alla classica forma ovedale con testina,
2: caciocavallo,
3: che è destinata soprattutto alla versione stagionata, sì, troviamo una curiosissima forma a due testine, consumata freschissima e quasi senza grosso. Ed è questa delle due testine che rappresenta un unicum nel panorama caseario. All'assaggio è un formaggio dall'aroma intenso, con note di lattico cotto, erbacio e brodo di carne. Il gusto è deciso e sapido, mentre nella versione stagionata compaiono anche note leggermente amare e piccanti. Come gustarlo? Beh, semplicemente alla griglia, tagliata a fette e arrostito, magari accompagnato da una fetta di buon pane e da un filo di olio extravergine di olivo. È un formaggio antico, ma capace ancora oggi di raccontare in modo straordinario il territorio e la storia di questa regione. E dalla Calabria non abbiamo ancora finito, alla prossima parleremo di un altro formaggio davvero originale, quindi non mi resta che dire alla prossima.
2: Io invece mi resta chiederti, ma l'hai portati dalla Calabria fisicamente questi formaggi, si possono assaggiare o li hai tenuti solo per te, li hai mangiati lì?
3: No, si possono assaggiare.
2: Organizzeremo una serata. Grazie mille. Grazie Domenico, a presto. Ciao.
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna domani mattina. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con.
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Ma sì, un po' di allegria, un po' di spensieratezza con questo straordinario successo degli ABBA, era Dancing Queen, canzone che conclude la nostra prima ora insieme, e quindi tra un momento ascolteremo le ultime notizie con la nostra redazione.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Sera da Francesco Di Bruno. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, praticamente 3,6 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e di addirittura 5,1 gradi in più rispetto al periodo 1961-1990. La temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. Ha aggredito l'ex compagna a colpi di forbice davanti al figlio di 4 anni a Urgnano, in manette un 31enne, la donna è grave in ospedale. Il giudice sportivo ha scelto la linea morbida per l'oltraggio di una parte dei tifosi bianconeri a Mazzola, prima di Juventus Atalanta, ha comminato al club una sanzione di 10.000 euro. L'intervento di Trump all'ONU, la pace tra Ucraina e Russia si farà prima di quanto si pensi, ha detto, e poi sull'Iran faranno l'accordo dopo le elezioni di mid-term. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ecco un appuntamento bellissimo. Venerdì 25 e sabato 26 settembre all'Auditorium di Milano ci sarà il concerto È mio padre, Morricone dirige Morricone, progetto sinfonico dedicato all'eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita attraverso una prospettiva unica, quella dei suoi figli. A guidare l'orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Modena è infatti Andrea Morricone con la partecipazione di Marco Morricone, voce narrante. Il programma si dispiega come un racconto in musica con i brani più iconici, dalle note di C'era una volta il West ad altre tappe fondamentali, da La Califfa a The Mission fino alla suite di Nuovo Cinema Paradiso con il celebre tema d'amore firmato da Andrea Morricone. A completare il programma, Here's to You scritta da John Baez per Sacco e Vanzetti, e in chiusura Se telefonando, pagina entrata nella memoria collettiva che rivela un altro volto della scrittura morriconiana. Tutte le informazioni sul sito sinfonicadimilano.org.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Fantastica questa cover, il classico di Ben E. King riproposto a suo modo da Seal, la sua voce straordinaria. Era Stand By Me sulla tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova per

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
2: Sì, hai già capito di chi parliamo.
1: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149€ al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scopri la Adamo Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
3: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno

E questa sì è la storia assoluta della musica, gli Eagles con Hotel California sulla tua radio del benessere. E ti ricordo che anche tu puoi scegliere la musica della tua radio preferita partecipando al nostro test Musica Soft. È il sondaggio online che trovi sul sito dimensionesonosoft.it.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Un altro capolavoro per concludere un'altra ora di dolce musica. Su Dimensione sono Soft, Simon & Garfunkel con The Sound of Silence.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da €20.200.
9: Volkswagen Polo da €14.900.
7: Volkswagen Taigo da €19.400.
9: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
10: Auto Rigol di...
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Sera da Francesco Di Bruno. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi. Si tratta di 3,6 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e addirittura di 5 gradi in più rispetto al periodo 1961-1990. La temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. A Lecco sbarcano i cacciatori di Calabria per stanare gli spacciatori nei boschi della droga. Per la prima volta nel lecchese, gli uomini dello squadrone elitrasportato sono impegnati in una vasta operazione di bonifica del territorio. Il giudice sportivo ha scelto la linea morbida per l'oltraggio di una parte dei tifosi bianconeri a Mazzola prima di Juventus-Atalanta, comminata al club una sanzione di €10.000. L'intervento di Trump all'ONU, ce ne parla il direttore Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Il presidente americano Trump ha fatto un'altra delle sue uscite, ma qui non aveva davanti quel che resta della delegazione delle televisioni americane alla Casa Bianca dopo lo sfoltimento coatto disposto da Trump stesso. Qui aveva tutti i presidenti, ambasciatori, inviati degli stati accreditati alle Nazioni Unite per il suo atteso intervento da padrone di casa territoriale, appunto all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Assemblea annuale. E Trump non è stato inferiore alle aspettative. E qui le aspettative però purtroppo non erano di un grande discorso. Qual è l'ultima che tirerà fuori? E così è stato. Lui ha detto che è pronto a annientare l'Iran se non ci sarà un'intesa, che sarà subito dopo le elezioni di medio termine, non si sa perché. Lui ha detto che Cuba sta per fallire, quindi sta per andarsene il regime cubano. ma anche qui i segnali non è che siano incontrovertibili. E soprattutto ha disegnato ancora una volta di sé con un uso spregiudicato e articolato della prima persona e singolare, ha disegnato di sé la figura del grande pacificatore. Ora, siccome tutti ricordiamo che il suo secondo mandato ormai più di un anno e mezzo fa è cominciato con l'annuncio che in 48 ore sarebbe stato possibile porre fine alla guerra d'Ucraina, e ancora quella guerra è lì, siccome ricordiamo che fu lui a delegittimare subito Zelensky con un malaugurato incontro nella sala ovale della Casa Bianca e a riportare all'Anol del Mondo Putin con l'incontro dell'estate scorsa, dell'anno scorso in Alaska, eppure la guerra ancora prosegue, siccome ricordiamo che è stato lui insieme a Netanyahu a dare inizio alla guerra contro l'Iran con il bombardamento del 28 febbraio su Teheran, non si riesce a capire in che cosa francamente il presidente americano possa rivendicare per sé il ruolo e anche i gradi di grande pacificatore, di uomo della pace, di uomo che ha rimesso gli Stati Uniti alla guida del mondo. Ma quale guida? Ma soprattutto quale mondo?
16: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Stiamo insieme ogni giorno in diretta dalle 6 del mattino e fino alle 21. E che cosa facciamo? Ascoltiamo soprattutto la musica più bella, quella più dolce, tanti successi di oggi e tantissimi classici. Questa è Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto, anche oggi, martedì 22 settembre, esattamente appunto fino alle 21 staremo insieme e allora torniamo ai nostri successi. Ecco un nuovo aforisma d'amore per te e poi Nino Buonocore con Scrivimi.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Vedi?

0: non ci sei, non ci sei tu.
1: La voce di Marco Mengoni con In un giorno qualunque nella sera di Dimensione Sonosoft. Una domanda: sei capace di conservare energia? Sarà questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo.
3: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amocauto.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le

0: pieno e tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Stanco del solito maschio alfa. Quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Con dimensione suono soft. Il tempo in città.
16: La pressione atmosferica è alta sulle regioni di nord-ovest e permette anche nelle prossime ore estesi rasserenamenti tra Piemonte e Lombardia ed ampi spazi di cielo sereno. Solo tra sera e notte transiteranno un po' di nubi localmente compatte, ma sterili, non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Insisteranno nella prima parte di domani, poi la giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, ma con temperature decisamente più contenute, ad esempio su Torino e su Milano non andremo oltre i 23-24 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: meraviglia, Vasco Rossi con Un senso su Dimensione Suono Soft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e l'argomento è questo: il futuro energetico non dipende soltanto dalla produzione di energia, ma anche dalla capacità di conservarla e utilizzarla quando serve. Accanto a batterie e tecnologie avanzate, anche le nostre abitudini quotidiane possono contribuire a ridurre gli sprechi senza rinunciare al comfort. Usare elettrodomestici quando l'energia è più disponibile, spegnere quelli inutilizzati, scegliere lampadine efficienti e regolare correttamente riscaldamento e raffreddamento sono semplici accorgimenti. Anche piccoli gesti come non aprire continuamente il frigorifero o cucinare con il coperchio permettono di consumare meno. La transizione energetica quindi passa dalla tecnologia ma anche da comportamenti più consapevoli e responsabili nella vita quotidiana di tutti noi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: quanto pare saranno 9 le cover che comporranno questo nuovo album che si intitola Irriducibili Miti. Non c'è ancora una data d'uscita per questo nuovo lavoro, capolavoro di Renato Zero. Noi l'abbiamo ascoltato questa sera su Dimensione Sono Soft con Nei Giardini Che Nessuno Sa.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Di Bruno. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi. Si tratta di 3,6 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020. La temperatura maggiore il 28 giugno con 38,7 gradi. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. A Lecco sbarcano i cacciatori di Calabria per stanare gli spacciatori nei boschi della droga. Per la prima volta nel lecchese, gli uomini dello squadrone elitrasportato sono impegnati in una vasta operazione di bonifica del territorio. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, e questo è quanto ha precisato l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione e buonasera ancora a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Un'altra ora di dolce musica, l'ultima da trascorrere insieme in questo martedì 22 settembre. Allora ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi per le canzoni storiche, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con Wise Man, James Blunt nella sera di Dimensione Sono Soft, e tra un momento ci sarà anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
16: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo.

0: www.gioconline.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 80 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Pressione atmosferica è alta sulle regioni di nord-ovest e permette anche nelle prossime ore estesi rasserenamenti tra Piemonte e Lombardia ed ampi spazi di cielo sereno. Solo tra sera e notte transiteranno un po' di nubi localmente compatte, ma sterili, non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Insisteranno nella prima parte di domani, poi la giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, ma con temperature decisamente più contenute. Ad esempio su Torino e su Milano non andremo oltre i 23-24 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

Dolce musica come sempre sulla tua radio del benessere, e te lo voglio ricordare, musica che anche tu puoi scegliere, sì, partecipando al sondaggio online che si chiama Test Musica Soft. Ogni settimana decine di nuove canzoni da ascoltare e da votare, e anche tu al termine del sondaggio potrai proporre quali canzoni vorresti votare nei prossimi sondaggi. Vai sul sito dimensionesonosoft.it e la nostra serata continua ora con i Beatles, questa è Yesterday.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: forever. Sempre nel cuore la sua voce così potente, Freddie Mercury e Queen con Heaven for Everyone nella sera di Dimensione Suono Soft. Però si trattava dell'ultima canzone che abbiamo ascoltata insieme qui nel nostro martedì su Dimensione Suono Soft, perché ora, eh sì, è il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco, ultimo momento dedicato all'informazione con la redazione, a seguire le nostre canzoni d'amore e domani mattina nuovamente in diretta alle 6 con Laura Buono che ti aspetta per la sveglia. Io ti do appuntamento al pomeriggio, ci ritroveremo alle 17. Buona serata, ciao!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it. Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigol
6: di... A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Sera da Francesco Di Bruno. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato in prefettura il patto che coinvolge regioni, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha precisato l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. Milano esce dall'estate più calda dal 1897, da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, mentre la temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. A Lecco sbarcano i cacciatori di Calabria per stanare gli spacciatori nei boschi della droga. Per la prima volta nel lecchese gli uomini dello squadrone elitrasportato sono impegnati in una vasta operazione di bonifica del territorio. Trump all'ONU, la pace tra Ucraina e Russia si farà prima di quanto si pensi, e sull'Iran ha detto l'accordo si farà dopo le elezioni di midterm. Ed è tutto, le news, torno domani.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi. A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Foton, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Changan, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
16: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: La notte, canzoni d'amore.
10: Dimensione suono soft.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
12: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che ti amerò allora.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da €12,490. Peugeot 208 Hybrid Automatica da €16,990. Opel Corsa GS 100 cavalli da €15,990. Jeep Avenger Benzina da €18,990. Alfa Romeo Junior Hybrid da €23,990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Damoc Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi, vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porte aperte sabato e domenica.
1: Canzoni d'amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà.